che te come il lobison, che te carne, che te abbraccio, date a tosse il lobison, che te come, che te come, che te come il lobison, che te agarra, che te abbraccia, date a tosse il lobison. Wow, ah, ah, yeah, ah, oh, ah. Oh.